attenti Joe! Un'insidia per il mondo, un pericolo costante, uno scontro furibondo, si prepara, presto Joe!

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola parliamo, siamo nel 98 appunto su Italia 1, e parliamo di una serie con un budget altissimo. Qui c'era Britney, qui arrivavano i Backstreet Boys a un certo punto, così dal niente, lei faceva cluck, e arrivavano i Backstreet Boys.
4: Perché lei era una strega.
2: Era una strega.
3: Sì, ma puoi essere una strega, ma c'hai Britney Spears. Va bene che poi tu compari nel video di You Drive Me Crazy, così
2: è vero.
4: E perché alla fine degli anni 90 Sabrina Spellman
3: era una vita da strega.
4: Io
2: amavo Salem, quanto mi piaceva il gatto.
3: Io la zia folle,
2: il gatto che sbucava.
4: Il gatto nero parlante,
3: brutto, si vedeva che era finto.
2: Sì, era film, era veramente pazzesco.
4: Era un animatronic, era un pupazzo robotico, sì. Era molto rigido, decisamente inquietante. Però ecco, le sue battute, i piani di riconquista del mondo l'hanno fatto diventare un'icona.
2: Che poi nelle parti vere c'era proprio un gatto vero che passava per casa, se vi ricordate.
4: Sì.
3: A un certo punto poi si bloccava.
2: Sì.
3: E diventava
4: aveva una sorta di paresi.
3: Bruttissimo.
2: Meraviglioso, sì. Sì.
3: Comunque abbiamo la Sabrina Spellman, che un giorno fa 16 anni. No, sei una strega. Così.
2: Evviva,
3: okay, come Harry Potter, tu sei un mago, Harry.
2: Per metà mortale, però.
3: Sì, lei vive con queste due zie meravigliose. Io pazza per la Hilda, sì. Che era una svampita, cioè io mi vedo molto, io sono una Hilda. Mm. E poi c'era l'altra, la Zelda, che era un po' più coscienziosa. Sì. E il gatto.
2: E il gatto, che in realtà era uno stregone.
3: E poi arrivava Britney.
4: Britney sono certo un episodio.
3: Così. Lei va a scuola, innamorata, cose da ragazzetta, insomma.
2: Harvey si chiamava il suo fidanzato.
4: Sì. E Libby.
2: Mamma, vabbè, l'opposta a lei. Sì. Non simpaticissima.
3: E lei appunto si distreggiava tra la vita da strega appunto e la vita da ragazza.
2: Che non era bravissima poi a gestire poteri.
3: Sì, era una specie di addestramento.
2: Era sbadata il più delle volte. Sì.
4: Essendo molto sbadata, poi doveva anche giustificarsi, no? Per quando gli scappava l'incantesimo al momento sbagliato, e per giustificare appunto la magia davanti ai mortali diceva: è un effetto di luce, è un trucco di magia. Beh, insomma, sempre più inverosimili. E Harvey, il fidanzatino, appunto, ci credeva puntualmente, ci ha creduto per anni. Premio per il fidanzato più ingenuo della TV. Poi vi ricordate l'armadio della biancheria, che era il portale l'altro regno? Ok, sì. Bellissimo.
3: Comunque anche apparivano anche gli NSYNC a un certo punto. Cioè, questa serie aveva un budget meraviglioso.
4: La sigla di apertura cambiava spesso durante le stagioni, però diciamo quella più iconica è quella dove Sabrina prova vari outfit magici davanti allo specchio e alla fine poi diventa una strega, no? Il classico vestito da strega nera, e fa no, questo no. La sigla è composta da Danny Lux, quindi ascoltiamoci Sabrina, vita da strega.

0: presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Piro, Pero, Pizia, ecco qui.
2: La pizia! Pupirino, Zio Paperone e Topolino, le nuove morbidose.
3: Ori e ari, te le patate, sperlari.
4: Sì, sperlari, sì!

0: a Radio Animati.
1: Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e stai ascoltando Radio Animati.
1: Nel futuro c'è la fine di tutte le cose che amiamo.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema e le sue 50 sfumature. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra il 2015 e il 2018 il cinema si riscalda con la trilogia delle 50 sfumature, tratte dai libri di Erika Leonard James. 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso descrivono con passione il legame tra la studentessa di letteratura Anastasia Steele, interpretata da Dakota Johnson, e il ricco uomo d'affari Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan, nel modo più sensuale e frizzante immaginabile. Nel cast del film c'è anche la cantante Rita Ora, che canta con Liam Payne questa For You.

Su Rai Animati, Liam Payne e Rita Ora con For You, canzone che ha invaso tutte le classifiche internazionali grazie al film 50 sfumature di rosso. L'ex componente degli One Direction, come alcuni di voi ricorderanno, è scomparso nel 2024 a soli 31 anni cadendo da un balcone mentre si trovava in Argentina. Ma c'è un'altra canzone che è diventata famosa grazie alla trilogia. Siamo nel primo capitolo, quello grigio, e Ellie Goulding raggiunge le prime posizioni nelle classifiche di vendita e streaming con Love Me Like You Do.

Ellie Goulding con Love Me Like You Do da 50 sfumature di grigio, ma la colonna sonora che accompagna i tre film include tra i tanti brani dei Rolling Stones, Frank Sinatra, Annie Lennox, Beyoncé, The Weeknd, Sia, John Legend e Keigo. Si chiude qua questa puntata dedicata alla trilogia delle 50 sfumature. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.

terra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Cliflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana al Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.

Sick time.

0: Moche per la pelliccia che hai.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Devi farne di strada, bimbo, se vuoi scoprire com'è fatto il mondo. Con le tue scarpine chicco, corri nel sole, giochi alla vita e cresci insieme a te. Se la sera ti fa un po' paura, ritrovi un amico che a casa t'accompagnerà. Scarpine chicco, devi farne di strada, bimbo.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: che vinto questa battaglia, ma la vittoria finale sarà solo mia e la consumerò lentamente. Parola di Capitan Barbossa.
1: Un saluto da Rina a tutti gli amici di Radio Animati. E se non la seguite, vi lancerò un fulmine!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa sognare. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Ghost, film del 1990 diretto da Jerry Zucker, che è una pietra miliare nel cinema di fine secolo scorso. Sam lavora in banca a New York e convive felicemente con la sua fidanzata Molly, una promettente artista. I due giovani, follemente innamorati, prossimi al matrimonio, conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati. Una sera vengono aggrediti da un rapinatore armato che, nel tentativo di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Sam però resta sulla terra sotto forma di fantasma per sistemare gli affari in sospeso. Con l'aiuto della sensitiva Oda May Brown riuscirà a proteggere Molly e a scoprire chi è stato il suo assassino e il suo mandante. Il film portato a successo da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg ha come tema principale della colonna sonora Unchained Melody, un brano portato a successo da The Righteous Brothers nel 1965. Grazie al film il brano tornò ad essere una hit nelle classifiche di molti paesi. Whoa.

Sunshine Melody dei The Righteous Brothers, colonna portante di Ghost, di cui stiamo parlando oggi, a Chuck si canta su Radio Animati, un film che ebbe un inaspettato ed enorme successo a botteghino, incassando circa 506 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 22 milioni. Pensate che è stato il film di maggior incasso globale nel 1990. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo, restato qua su Radio Animati.

0: mi sbatti lì sì sulla faccia così.
1: E vabbè, cosa c'ho?
0: Cosa c'è?
2: Cosa c'ho?
3: Che non sa girare. Signorina. Signorina.
1: Signorina, sono io.
0: Ma no, signorina, io sono io.
1: No, no, sono io. Io nel dettaglio.
0: Ma no, sono io. Sono un campione di slalom molto speciale.
1: E io sono arrivato secondo.
2: Quando?
1: Una volta.
0: Vabbè, quanti eravate?
1: E vabbè, quella volta ero solo, però cosa c'entra?
0: Signorina, venga con me stasera, le insegno la derapata.
1: No, no, per carità, non faccia la derapata. Si fidi di me. Si ricorda? Sono quello che ha vomitato sulla funivia.
2: Andiamo via.
0: Signorina, cosa fa stasera? Ci sarebbe una festa, sa? Io sono un campione.
1: No, dove andate?

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Radio Animati 2003.
1: Una settimana di fatica con un ritmo micidiale, ma oggi è finita.

0: veramente esistito questo gatto briscolone?
1: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
0: Ah sì? Ma è una storia vera?
1: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
0: Dai, su, raccontami questa storia.
1: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
0: E andavano d'accordo?
1: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
0: E il gatto?
1: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: adesso tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
1: Ma siamo pronti.
2: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
0: È clinicamente morto.
3: Bersaglio.
0: Possiamo farne quello che vogliamo.
4: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
5: Ciao, Murphy. Come ti senti?

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3. Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4. Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale dell'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5. Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6. Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7. Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8. Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9. Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11. Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12. Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18. Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19. Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20. Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri.

0: noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
1: Grazie.
0: E siamo su canale 5.
1: Siamo su canale 5 e abbiamo come protagonista Steve Austin, che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
2: l'OSI,
1: decide di spendere la cifra astronomica,
2: vero per l'epoca,
1: esatto, che era 6 milioni di dollari per ricostruire.
0: Tanta roba, 6 milioni
2: di dollari. E lui diventa?
1: L'uomo da 6 milioni di dollari.
0: Quello che fa.
2: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
0: Bello, comodo però, eh. Un po' caro, ma comodo.
1: Diventa un agente segreto.
2: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
1: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
2: esatto,
1: per salvare il mondo.
2: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
0: Che bella coppia.
2: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
1: Per prendere aria.
2: No, praticamente se mettevi,
0: ci potevi soffiare dentro.
2: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
0: Ma che schifo.
2: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
0: Però facendo tutto.
2: Esatto. L'aspetto più esilarante, appunto, è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo, e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, è interpretato da André the Giant,
0: tanta roba,
2: grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
0: che non è tutto,
2: ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
3: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
4: Migliore?
3: Sì, più forte, più veloce.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando la sposa si arrabbia. Bentrovati da Gianluca. È il 2003 quando Quentin Tarantino dà il via alla saga Kill Bill. La gang di Bill è spietata e cerca di uccidere Black Mamba, una killer che sta per sposarsi e vuole cambiare vita, ma lei saprà come vendicarsi. Il genio indiscusso del cinema pulp sorprende con un'opera intensa, cruenta e tecnicamente geniale. Un film ricco di azione, di passione e di dolore. Una pellicola in puro stile Tarantino che vede come protagonista assoluta una bellissima e vendicativa Uma Thurman. In fatto di colonna sonora, Quentin Tarantino ci ha abituato bene e anche in Kill Bill il legame tra musica e immagine riveste questo ruolo. Nonostante due volumi della vendetta della sposa di Uma Thurman siano da considerarsi un unicum, è il primo capitolo che ha al suo interno le musiche migliori. Basti pensare a Bang Bang My Baby Shot Me Down di Nancy Sinatra o a questa Don't Let Me Be Misunderstood di Santa Esmeralda, solo per citare le canzoni più importanti.

A Radio Animati Santa Esmeralda con Leroy Gomez, che era il frontman, e la loro intramontabile Don't Let Me Be Misunderstood. In Kill Bill ci sono anche musiche prese in prestito da film e serie di cui Tarantino è grande ammiratore, come The Grand Duel, da Il Grande Duello di Giancarlo Santi, Green Hornet Team, l'omonimo programma che introdusse Bruce Lee, e Ironside di Quincy Jones, estratto da Cinque Dita di Violenza. Kill Bill è stato il protagonista del nostro appuntamento con le colonne sonore di Chuck Si Canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

Il mio nome è John Loengard. Registro questo messaggio perché potremmo non sopravvivere alla notte. Loro sono qui, sono ostili. E coloro che detengono il potere non vogliono che si sappia. La storia come noi la conosciamo è tutta una menzogna.

0: Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

Cosa c'è che si nasconde dietro i muri delle case, dentro il cuore della gente, dentro il viso di chi tace? Cosa c'è dietro la porta spalancata sulla vita? Cosa c'è dietro il mistero di una stella che è sparita?

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture e il ciarro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Nai Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del ciarro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati, con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet, lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

0: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
1: Radio Animati.
2: Sigla senza frontiere.

Ciao a tutti, sono Stefano Bersola, un abbraccio di cuore a tutta Radio Animati e a tutti i suoi ascoltatori.

0: sai.
1: È super cioccolato.
0: Buono più che mai. M&M's, cattura di M&M's.
2: M&M's ti porta al cinema. Compra M&M's e saprai tutto sul concorso.

0: parole.
1: Mare, mare.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
3: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Un mondo di sigle TV.
4: Picchio picchiarello, picchio picchio pazzarello,

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 2006, aprile, tra un po' ci saranno i mondiali, ma no, questa è un'altra cosa. E dove siamo?
2: Ti porto a conoscere la mia amica Veronica.
3: Veronica.
4: Veronica Lario.
2: No, Veronica.
3: Ma quella
2: Mars.
3: Veronica, amica, cucchio, era lei?
4: No, Veronica Mars.
3: Tommaso ride perché questa cosa lo fa ridere tipo 15 anni.
2: Io amo quella Veronica lì, la amo. Questa di cui parliamo l'ho vista. Lei è una studentessa liceale di Neptune, California, che
3: bionda.
2: Di notte bionda, sì, che aveva anche un rialzo, un fondo capelli. Che di notte
4: caschetto aveva.
2: Si trasforma in un'investigatrice privata, cinica e brillante, lavorando per l'agenzia del padre, l'ex sceriffo Kate Mars. Dopo l'omicidio della sua migliore amica Lily Kane e l'emarginazione sociale che ne è seguita, Veronica naviga tra i ricchi snob e i motociclisti, beata lei, cercando di sopravvivere al liceo e di scoprire chi ha ucciso Lily.
3: Lei
2: te
3: molto
2: la
3: intelligente,
2: ricordi?
3: Sì, mi piaceva tanto perché era intelligente.
4: Esatto.
3: Mi piacciono i personaggi intelligenti. Tra l'altro lei, Kristen Bell, è la doppiatrice di Anna in Frozen.
4: È vero.
2: Sì.
4: E pensate che Kristen Bell ha creato proprio il personaggio ed è diventato uno dei favoriti di questa generazione, perché era femminista, sarcastica, anche un po' vulnerabile, il tutto in un contesto decisamente noir, si dice da noir californiano, quindi rispetto alle protagoniste romantiche dei decenni precedenti, insomma c'è commedia nera,
3: sai,
4: dramma sociale.
3: Sai, io la associo a un tipo un Buffy l'ammazza vampiri ma senza vampiri.
4: Esatto, sì, il genere è più o meno,
3: sì, sì.
4: Più o meno quello.
3: Mostri.
4: Il genere è più o meno quello. La cosa assurda è che questa ragazzina di fatto andava al liceo, possedeva un arsenale di gadget da spia e taser che usava con una certa disinvoltura per essere effettivamente una minorenne, e poi c'era anche la parte dei dialoghi, passata alla storia, la vita è una cagna finché non muori. Che, insomma, li vedo abbastanza tosti per essere pronunciati all'interno del corridoio di un liceo. E il cattivo, non so se ve lo ricordate, Logan.
3: Sì.
4: Aveva praticamente una capacità di insultare gli altri che rasentava quasi la poesia, li insultava proprio in maniera decisamente elaborata e poetica. La sigla di Veronica Mars è una premiata sigla, perché stiamo parlando dei Dandy Warhols con We Used to Be Friends, pezzo rock che sicuramente...
3: Sai, non mi ricordavo che questa era la sigla, sì, di Veronica Mars. Cioè, adoro questa canzone, ma non la associamo a Veronica Mars.
4: E quindi non perdiamo altro tempo e ascoltiamoci la sigla di Veronica Mars.

0: faccio tutta a modo mio.
1: Mamma, la merenda!
2: Te mazzinga sul secondo, che con Gig e con Goldray fanno ad Heidi il giro tondo, mentre il nonno fa lo shake.
3: Guarda Fonzi col suo sguardo, fa impazzire pure Candy, mentre dice a Fan Bernardo:
4: sono un fusto, che per Dandy.

0: io faccio tutto a modo mio.
1: Bravo Antennino!
0: Qui sul primo c'è Pinocchio che giocando al rimpiattino a Pupinda strizza l'occhio e poi fugge sul trenino.
2: E c'è Zorro che mi chiama, che dal dorso del buon Furia con un colpo a due di lama fa il tassello ad un anguria.

0: Pietro Aspinaci.
1: Radio Gabbato. That's right, twice. Ha ha ha ha!

0: rightfully.
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipaci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3. Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4. Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5. Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6. Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7. Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8. Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9. Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11. Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12. Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18. Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19. Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20. Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live. Super super.
2: Super super super. Avete sentito Dire Straits?
3: Sì.

0: Poi i miei vicini si lamentano, ecco.
1: Si lamentano. Colpa mia.
0: Colpa di chi?
2: No, no, è colpa sua.
0: Dove? Lo vedo.
2: Dove?
0: Ma dov'è? Ah! Lo vedo.
2: Ah! Eccolo là. Dov'è?

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand. Eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite. E al centro una scritta a caratteri cubitali, intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino. E altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Falsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12:30.

0: Con sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi. Dice tutto.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Nuova carne Manzotin è più gustosa.
2: Più gustosa?
3: Manzotin.
2: Più gustosa?
3: Manzotin.
4: Più gustosa?
3: Manzotin.
5: Più gustosa, più gustosa, Manzotin.
1: Nuova Manzotin è più gustosa.

0: ora il gusto dell'estate. Radio Animati. Un mondo di sigle TV.
1: Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata Il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Gerard e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno Gerard fugge.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie, però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Dice pure!

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3, Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4, Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5, Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Dios me costaste un momento.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: dice tu.
1: Buongiorno, tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
2: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
3: Salve, signora Ingalls.
4: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
3: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
4: Devo sembrarti una strega.
3: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
2: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra ormai sovrappopolata per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
5: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vagina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
6: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
7: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
2: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
5: Grazie.
2: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
8: Sei dispiaciuta, Anna?
9: Mi basta essere insieme.
2: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali. L'attrice ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
4: Devo sembrarti una strega.
2: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca sempre dedicata a Laura.
0: Dice tu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati presenta La pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il silicone sigillante Saratoga è elastico, inalterabile, impenetrabile. Saratoga, il silicone sigillante.

0: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.
1: Mi sono fatto un chinotto on the rocks.
2: Oh baby baby, American bar.
1: Sono stravolto, mi scoppia New York.

Guardo sulla rubrica, trovo un'altra ciccia allegra di malinconia, io la chiamo Amore, brava. Bastava dirlo, ti accompagnavo io. Vabbè, ormai è

Radio Animati, è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ritorno.

0: sette erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Cinque ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate! Ti faccio
0: blu! I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
2: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
3: Ciao Manuel, Fuorigrotta e Napoli, Farrock, ciao!

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo. Spin-

ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico, azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine: il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso: sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite. E nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta.

Finalmente questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il metano ti dà una mano.
2: Il metano è un'energia pulita, ideale per un riscaldamento comodo e conveniente. Ma per utilizzare il metano il prossimo inverno, devi pensarci per tempo. Così anche per te il prossimo sarà un inverno comodo, pulito e conveniente.
1: Il metano,
2: l'energia pulita del futuro.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: è tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni 80, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione? Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma, però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina di incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione?
3: Dice

piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrai scriverti ti amo con un milione di O.

0: anche la Bim Bum Band.
1: Ascolta
2: a Radio Animati, sono le ore 19 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3. Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4. Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5. Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6. Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Déjà-vu.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Déjà-vu.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: veramente di tensione ascolta
1: Radio Animati
0: e se vedi
2: bene ragazzi, prendiamo in mano il testo, la cantiamo tutti insieme quando io vado via, eh? Pronti?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il film è un'icona. Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di corsa. Sono ambedue inglesi, ma profondamente diversi. È la trama di Momenti di Gloria, film del 1981 diretto da Hugh Hudson e interpretato da Ben Cross e Ian Charleson. La preparazione atletica, il cameratismo universitario e l'avventura olimpica di Eric Liddell, cattolico religiosissimo, che corre per la gloria e la gioia del Signore, e Harold Abrams, ebreo che gareggia contro il pregiudizio della società protestante. Un film ricco di suggestioni e con una colonna sonora meravigliosa che ha vinto uno dei 4 premi Oscar attribuiti dall'Academy e che porta la firma di Vangelis.

0: Su Radio Animati parliamo di Momenti di Gloria, Chariots of Fire, il titolo originale. Come detto prima, Momenti di Gloria nel 1982 ha vinto 4 statuette su 7 candidature all'Oscar. Oltre alla migliore colonna sonora è stato premiato come miglior film e miglior sceneggiatura originale, ma una delle statuette porta anche i colori italiani ed è quella che il film ha vinto per i migliori costumi realizzati da Milena Canonero. Momenti di Gloria, con la sua meravigliosa colonna sonora, è stato il film protagonista del nostro appuntamento di Chuck Si Canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.
1: Radio Animati 1986.

non è tutto. Insieme al re della foresta abbiamo anche il gigante della foresta, l'elefante col cappello. Dulcis, in fondo tre simpatici fantasmi capaci di combinarne di tutti i colori. Il loro nome? Shake, Rattle e Roll. Non mi resta, amici, che augurarvi buon divertimento e ricordatelo sempre. Ehi, ehi, ehi! È lui il re!

saluto io.

0: Anch'io ascolto Radio Animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.
1: Cartoni animati, telefilm, trasmissioni televisive. Questa è Radio Animati.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: Attenzione, prego, il glider D7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il glider decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Glider fase di volo.

0: C'è una nuova radio tutta per noi.
1: Ah, sì, è Radio Animati.
2: Molto scemo.
3: John Blackstar, astronauta. Attirato in un buco nero, approda in un universo alieno. Intrappolato nel pianeta Sagar, Blackstar viene raccolto dai minuscoli Trobit. Si unisce subito alla loro lotta per la libertà contro il crudele Overlord. Egli li domina grazie alla possente stella del potere, divisa in spada del potere e spada stellare. E così, con la spada stellare nella mano, Blackstar, insieme con i suoi compagni, lotta per salvare il pianeta Sagar. Questo è il suo destino.
4: Eccomi, io sono John Blackstar,

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3, Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4, Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5, Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Nick Carter presenta Buonasera con Super Gulp.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando il primo grande amore è indimenticabile. Bentrovati da Gianluca. Come innamorarsi a 18 anni e perdere ogni coordinata spazio-temporale fino a toccare 3 metri sopra il cielo? Lo racconta Luca Lucini nel suo omonimo film, titolo anche del romanzo di Federico Moccia, da cui è tratto, che nei primi degli anni 2000 è stato un cult per i teenager. Babi, 18enne, borghese maturanda, incontra Step, 19enne, teppista e fascinoso, ed è amore, al di là dei contrasti sociali e dei tormenti familiari. La pellicola ha il sapore di un tempo delle mele italiano, con due giovani protagonisti, Riccardo Scamarcio e Katie Louise Sander. 3 metri sopra il cielo si propone di raccontare le emozioni e i vissuti di questi adolescenti, la cui felicità appare una difficile conquista fin dall'inizio. La colonna sonora è principalmente composta da musiche originali, ad eccezione di Sere Nere di Tiziano Ferro.
3: Ripenserai.

0: Questa è Radio Animati e lui è Tiziano Ferro con Sere Nere dalla colonna sonora di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Scamarcio nel 2004 per questo film ha vinto un Globo d'Oro come miglior attore rivelazione. 3 anni più tardi è uscito il sequel del film Ho voglia di te, tratto dall'omonimo libro. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.
1: Radio Animati 1991.

0: amici, il vostro...
1: L'oro del capitano, eccolo qua!
2: Sono i mattoncini del nostro capitano!
1: Sono bianco e buon merluzzo croccante, oro per i miei pirati! Bastoncini di Capitan Findus, buon pesce, tanto gusto, tutta forza!
3: Radio Animati, sigla senza frontiere.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi!

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati 1989.

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.
2: Da Franco Michelizzi un saluto agli amici di Radio Animati.
3: Radio Animati. Radio Animati.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi.
2: Radio Animati, premiata sigla.

0: Hello, my name's Mick of the Super Robots, and I'd like to say hello to all those of you listening to Radio Animati.
1: Ehi, dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
2: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo, ma si trova...

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3, Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4, Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5, Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero gli animali al cinema. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2005 e la DreamWorks fa uscire Madagascar, il primo di una trilogia di film che ha per protagonisti gli animali dello zoo di Central Park. La zebra Marty festeggia il suo compleanno ma è annoiato dalla routine e sogna di vivere libero in un luogo selvaggio. L'animale passa le giornate in compagnia del suo migliore amico Alex, la celebrità del posto, un leone egocentrico che si diverte a mettersi in mostra. Quattro pinguini dello zoo stanno intanto cercando di evadere e Marty decide di unirsi a loro. Ma il piano di fuga ha durata breve. Lo zoo, sotto la pressione degli animalisti, è costretto a spedire gli animali in una riserva faunistica in Kenya. Ma ci arriveranno mai? Madagascar è una vera e propria compilation musicale. Accompagnano il film canzoni dagli anni 60 in poi. Tra le più recenti, la ritmatissima I Like to Move It.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to...

Ha fatto muovere grandi e piccini, I Like to Move It, da Madagascar a Chuck Si Canta su Radio Animati, tradotta letteralmente nella versione italiana in Mi piace se ti muovi. A dare la voce ai personaggi di Madagascar, decine di stelle di Hollywood, tra cui Ben Stiller, Chris Rock e David Schwimmer. Anche la versione italiana non è da meno, con Ale di Alex e Franz, Fabio De Luigi e Michelle Hunziker. Ma torniamo alla colonna sonora, che ospita brani e firme prestigiose, tra cui Louis Armstrong, Vangelis, The Ventures, i Bee Gees, o come gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland.

0: Una puntata a tutto ritmo, quella di oggi, di Chuck si canta su Radio Animati con gli Earth, Wind & Fire e Boogie Wonderland. Come molti di voi ricorderanno, il successo di Madagascar ha spinto DreamWorks ad uscire non solo con altri due capitoli della saga, ma anche con veri e propri spin-off come la serie I Pinguini di Madagascar, in onda dal 2009 al 2013. Se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo.
1: È fresca l'estate di Radio Animati.

0: Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono i miei consulenti affezionati anche loro, grazie a voi.
1: A Radio Animati sono le ore 00:30.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
1: Fai volare la curiosità, guarda intorno.

Déjà vu. Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè, una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi, navigando in rete.

0: Assapora il gusto dell'estate. Radio Animati. Un mondo di sigle TV.
1: Ciao fratelli!
2: Ciao fratello!
1: Siamo i fratelli
2: Los Angeles
1: su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Arriva Sole Gocce per i tuoi piatti.
2: Nuovo Sole Gocce, formula sgrassante al limone concentrato.
3: Ah, concentrato! E bastano poche gocce, ma ti sfido a vincere contro il rossetto.
2: Nuovo Sole Gocce, speciale formula sgrassante al limone concentrato.
3: Ehi, bravo!
2: Sole Gocce, vince ogni sfida con poche gocce.

già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri.